0: Nel senso che non è costruito.
1: Sì.
2: Roger, heading over to you.
3: Copy, Nichols.
4: Copy, 63.